0: che non lo vediamo, che non
1: lo vediamo.
2: Ai ai ai, se ci scillo è.
1: E poi capisci la crema che diamo la fede.
2: Ma chi è no?